0: Dammi un bel sito, perché se vino si frena di mancare il testo di come si chiedo io,
1: Noi vamos a seguir.